0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete
2: Alexa Challenge. Alexa Challenge.
3: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
2: Ponte.
3: Exa FM 95.3.